0: CU Radio.
1: Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Doi, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto?